e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna vittima il sacrificio. A nostri lacci un dei nemici è

Eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoni furono ognora al comun ben rivolti, e lo saranno ognori, sì,

0: accesi il rapitore. Sposa il regina, per mio destin funesto egli mi fe.
1: Che labirinto è questo?
0: Padre, mi vidi appena, che mi scacciò l'infido barbaro re.

soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, invan son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona, ben pia.